sue cose con degli soppertuti, ma usò le bultato nei suoi caraguti. So firmati l'amore.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato. Se non lasciate l'ore